0: sedici dove c'è tutto sotto. Ci pensiamo in un cima di arcana con cui dovrà scendere se uscire fuori Italia. Mi giravo per scendere così, tra la gatta e uè.
1: Le soleil à plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.